stagione così spesso, in questo punto che non conosco per più tempo, sono salito quassù a scrivere una storia, la storia del paesaggio dipinto, e a scriverla proprio qui, in questa casa, in questo disco in silenzio, piano, i ricordi che mi hanno toccato il cuore e che non smettono ogni giorno di farlo battere. Mentre passo da una stanza all'altra e risento le parole, i sorrisi, gli sguardi, i pianti, di darsi una voce per chiamarsi. E tutto mi sembra racchiuso in questa pienezza d'amore, ancora, anche se non mi sono passati. Non potrei scrivere questa storia in nessun altro modo, scriverla perché è una necessità.